No manu chaletu meso ashunen, trubus de lastiek zinni, paus. Ta dema gindo me, sika di paus, me kaftu mengek gili, teka di gili, gilabel pa omilai, omilai avilas. Teka di gili, iskiri sardas, ta gilabel o janni, shella. So na jantar katik, ashuna menza, tai ashunen, kadi mulaiski gili, pe kadomilai.